0: chik anarale
1: chen gergen pachen larale
0: nang lhari thanchen anarale
1: chokpo chonsho cho che cho na cho si pe ga chen len chen cho jo ki trin che chen